loro pistocci, cicciaie, sugie, ballano. Ciao, robobolice, ciao, sugi e pagliano.